lasciatemi cantare la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano.

con el fine. E nel fondo dell'oceano volamos verso incentivando con la speranza.